meglio sperarsi. L'argento è tu. Che lingua! Manco male con un sacco.